paneru, to si pala paneru, da to si pali metarai, to si pali metarai, ne ne ne no te para.